0: Non deve far arrivare.
1: Allora, sono il Tegu.
2: NG2 command. I read also further look at